Zado Bagani, Aria Zadia, Zado Navi Zadu. Ingli Bala, Dani Dida. Ada bagani hari azadi azadi nabi zadi.